0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Buongiorno da Gianfranco Mixa e benvenuti all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio Fiume. Si è conclusa a Zagabria la massiccia manifestazione nazionale Cammina per la Lika, Cammina per la Croazia, promossa dall'iniziativa cittadina Gospice la nostra casa. Decine di migliaia di manifestanti giunti nella capitale da ogni parte del paese hanno riempito piazza Bano Jelačić per denunciare la presenza di oltre 37.000 tonnellate di rifiuti pericolosi stoccati illegalmente a Gospic. Nel corso dell'evento gli organizzatori hanno inviato una lettera aperta con richieste perentorie al governo e al primo ministro Plenković, l'immediata sospensione dei permessi di stoccaggio, la bonifica urgente dell'area, la moratoria sull'importazione di rifiuti e l'istituzione di un gruppo di lavoro indipendente con rappresentanti dei cittadini per monitorare tempi e trasparenza degli interventi. I temi ambientali e la gestione dei rifiuti restano al centro del dibattito anche nel nostro territorio. L'avvertenza della fossa di Sovjak a Viškovo è finita oggi all'attenzione nazionale proprio durante la manifestazione svoltasi a Zagabria, dove i cittadini e le iniziative locali hanno denunciato la stasi e i ritardi che bloccano i progetti di bonifica, definendoli un vero e proprio rischio per la salute e il territorio. Sul piano locale, il Consiglio Comunale di Viškovo ha intanto approvato con voto unanime la costituzione di un gruppo di lavoro indipendente per monitorare da vicino l'evoluzione dei lavori a Sovjak. Il team, nato per far fronte al blocco delle operazioni da parte del Fondo per la Protezione Ambientale, sarà composto da consiglieri di maggioranza e opposizione, rappresentanti dei comitati cittadini ed esperti del settore. Cambiamo argomento. Grande adesione ai bandi statali per la riqualificazione abitativa. Italo Banco ci porta tutti i dettagli.
3: Sono 596 le domande presentate per i programmi statali destinati all'installazione di ascensori e alla riqualificazione delle facciate. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha precisato che 480 richieste riguardano gli ascensori e 116 le facciate. Zagabria è in testa con 236 domande, seguita da Spalato con 76 e Fiume con 26. A Pola sono state presentate 21 richieste. Lo Stato ha stanziato complessivamente 5 milioni di euro, ma per finanziare tutte le domande ammissibili servirebbero altri 22 milioni. Il Ministero ha già avviato le procedure per reperire nuove risorse. Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono arrivate inoltre 432 proposte a fronte di 106 milioni disponibili e di progetti per oltre 531 milioni di euro.
1: Proseguiamo con le notizie. Svolta sul fronte della sicurezza, il governo croato ha dato il via libera a una nuova maxi operazione di modernizzazione delle forze armate con un investimento da 544 milioni di euro destinato all'acquisto di 18 lanciarazzi multipli ad alta precisione di produzione sudcoreana. Come sottolineato dal premier Andrej Plenković, si tratta di uno dei maggiori piani di riarmo della fine della guerra d'indipendenza dopo l'acquisto dei caccia Rafale. Il pacchetto comprende anche oltre 150 milioni di euro per il potenziamento di sistemi di rilevamento e comunicazione dell'aeronautica militare, con l'obiettivo di adeguarsi agli standard della difesa europea e scoraggiare ogni potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Dalle Nazioni Unite una svolta per la cartografia mondiale. L'Assemblea Generale ha approvato l'adozione della mappa Equal Earth, Terra Uguale, pensata per rappresentare con precisione le reali proporzioni dei continenti. Il nuovo modello riduce le dimensioni di Nord America ed Europa e restituisce la giusta scala ad Africa e Sud America, superando la storica proiezione di Mercatore del 500. La risoluzione è passata con 164 voti a favore e il solo voto contrario degli Stati Uniti.
2: Notizie locali.
1: Rimane ancora chiusa la linea ferroviaria tra le stazioni di Sushak, Pecine e Fiume a causa dei lavori di ripristino a seguito del deragliamento di 3 vagoni merci. Sulla tratta tra Scarlievo e Fiume, in entrambe le direzioni, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Gli orari e i dettagli sono consultabili sul sito delle Ferrovie Croate. Questa mattina si è tenuta la nuova edizione della Marcia per la Vita, Hod za Život, promosso dalle associazioni pro-life. Il corteo si è snodato lungo il corso cittadino con lo slogan «Il primo passo è la legge», chiedendo una tutela legislativa del nascituro fin dal concepimento e un maggiore sostegno alle famiglie e alle maternità vulnerabili. Non si è fatta attendere la risposta del fronte civico e dei movimenti per i diritti delle donne. Per sabato prossimo, 12 settembre, la rete cittadina ha già fissato l'appuntamento con la contromanifestazione Marcia per la Libertà, Hod za Slobodu. L'iniziativa sfilerà a partire dalle ore 10 da Piazza Adrian con lo slogan «La nostra scelta, la nostra legge», a difesa dell'autonomia decisionale e dei diritti riproduttivi. Torna al vaglio della politica locale il progetto Pic Art. Il prossimo 10 settembre i consiglieri della regione Litoraneo-Montana saranno chiamati a esprimersi nuovamente sul riequilibrio di bilancio proposto dallo zuppano Ivica Lukanovic, che include l'acquisto per 4 milioni di euro dell'ex complesso industriale Pic a Fiume. L'iniziativa punta a trasformare l'immobile in un nuovo polo culturale ed educativo destinato in primis a diventare la nuova sede della Scuola di Arti Applicate di Fiume. Dopo la bocciatura dello scorso luglio dovuta alle incertezze dell'opposizione sulla sostenibilità e sulla gestione futura degli spazi, la proposta torna ora in aula per cercare la maggioranza necessaria. Al via da domani a Fiume un nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare. I trattamenti di larvicidatura e nebulizzazione si svolgeranno fino a martedì 8 settembre, interessando la quasi totalità dei rioni cittadini. L'amministrazione comunale invita i cittadini, in particolare chi soffre di allergie o problemi respiratori, a tenere le finestre chiuse durante gli interventi serali e notturni. Si raccomanda inoltre di non stendere la biancheria alla aperto e di coprire eventuali recipienti o specchi d'acqua nei giardini privati per evitare la proliferazione degli insetti.
2: Lo sport.
1: Calcio. Il Rijeka torna in campo stasera allo stadio di Rujevica, dove affronterà l'Osijek nel quadro della sesta giornata del campionato croato. Diretta sulla nostra emittente a partire dalle ore 21. Passiamo alla Serie A. Il programma della terza giornata prosegue oggi con 3 sfide. Già in campo Fiorentina-Torino, alle 18 è la volta del big match tra Inter e Napoli, mentre questa sera, alle 20.45, chiuderà il quadro del sabato la sfida tra Roma e Atalanta.
2: Che tempo fa?
1: Per il resto del pomeriggio sul Quarnero avremo cielo in prevalenza soleggiato con locali addensamenti nuvolosi. Non si escludono isolati piovaschi e rovesci concentrati prevalentemente nell'entroterra. Soffiano moderati venti da sud-ovest in virata a scirocco nelle ore serali. Le massime di oggi fino a 35 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 30 gradi con umidità relativa al 55% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza sereno poco nuvoloso, bora da moderata a rinforzata. Il mare si presenterà da poco mosso a mosso. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi sul Quarnero e in Istria, mentre nel Gorski Kotar si attesteranno tra i 25 e i 29 gradi. E concludiamo qui l'ultima edizione settimanale del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento con le notizie del programma italiano è per lunedì mattina alle ore 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.